marciapiede, non in cerca di promesse, e ti dà quello che chiede, cose che dimentico, cose che dimentico, sono cose che dimentico.

ci stringe e quando stringe ci fa male. Un amore avanti e indietro da una bolgia di ospedale. Un amore che mi ha chiesto un dolore uguale al mio.

0: ma cose che dimentico, cose che dimentico, sono cose che dimentico.
1: Grazie.